Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 8 in Do minore, opera 13, Patetica, pianista Gerhard Opitz. Piotr Ilyich Tchaikovsky, Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica, Adagio allegro non troppo, Allegro con grazia, Allegro molto vivace, finale, adagio lamentoso, andante. Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica. Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, Amore e traditore. Cantata profana per basso, clavicembalo e continuo. Inserita nel gruppo delle composizioni spurie o di dubbia autenticità. Indicata come Bachwerke Verzeichnis 203. Siegfried Lorenz, basso. Berliner Solisten.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Amore traditore, cantata profana, inserita nel gruppo delle composizioni spurie o di dubbia autenticità, col numero Bachwerke Verzeichnis 203. Siegfried Lorenz, basso. Al clavicembalo e per il basso continuo, i solisti di Berlino. Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni. Atto secondo, scena seconda. Mi tradì quell'alma ingrata. Soprano Elisabeth Schwarzkopf. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Wolfgang Amadeus Mozart da Don Giovanni. Atto secondo, scena seconda, abbiamo ascoltato Mi tradì quell'alma ingrata. Soprano Elisabeth Schwarzkopf. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Wolfgang Amadeus Mozart. Ch'io mi scordi di te? Aria da concerto K505. Mezzo soprano Cecilia Bartoli. Pianoforte Andras Schiff. Wiener Kammerorchester, diretta da Georgi Fischer.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ch'io mi scordi di te, aria da concerto K505, mezzo soprano Cecilia Bartoli, pianoforte Andras Schiff, Wiener Kammerorchester, direttore Georgi Fischer.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Frédéric Chopin, valzer numero 1 in La bemolle maggiore, opera 69. L'addio. Pianista Philippe Entremont.

di Frédéric Chopin. Abbiamo ascoltato il valzer numero 1 in La bemolle maggiore, opera 69, L'addio. Pianista Philippe Entremont. Wolfgang Amadeus Mozart. Da La clemenza di Tito. Parto, parto, ma tu ben mio. Mezzo soprano Cecilia Bartoli. Clarinetto Leslie Schatzberger. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato dalla Clemenza di Tito Parto, parto, ma tu ben mio. Mezzo soprano Cecilia Bartoli. Clarinetto Leslie Schatzberger. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood. Piotr Ilich Tchaikovsky. Da Giovanna d'Arco. Addio foreste. Soprano Jessie Norman. Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo. Direttore Yuri Temirkanov.

di Piotr Ilyich Čajkovskij, da Giovanna d'Arco abbiamo ascoltato Addio Foreste. Soprano Jesse Norman, Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, direttore Yuri Temirkanov. L'addio più celebre e tragico della musica. Giuseppe Verdi. La Traviata, atto terzo. Addio del passato. Violetta Valéry, Ileana Kotrubas. Bayerisches Staatsorchester, direttore Carlos Kleiber.

di Giuseppe Verdi, da La Traviata, abbiamo ascoltato dall'atto terzo L'addio del passato. Violetta Valerie era Ileana Kotrubas. Bayerisches Staatsorchester, direttore Carlos Kleiber. L'addio più celebre e tragico della musica. Uno degli addii più struggenti della letteratura. Alessandro Manzoni, I promessi sposi, capitolo 8. La partenza di Lucia.

Addio. Monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo. Cime inuguali. Note a chi è cresciuto tra voi e impressa nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Torrenti, dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche. Ville sparse biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si meraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco, da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli par gravosa e morta. Si inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose. Le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro. E davanti agli edifici ammirati dallo straniero, pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà, tornando ricco ai suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo? Chi aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa? Chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno? Addio, casa natia, dove, sedendo con un pensiero occulto, si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita passando, e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio. Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto. E non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini mentre la barca li andava avvicinando alla riva destra dell'Adda. Abbiamo trasmesso gli addii. Addio ad un amore, addio ad una terra, addio ad un figlio, i tradimenti, le lacrime, addii rancorosi, addii struggenti, addii speranzosi, addii leggeri, storie patetiche, malinconiche, rabbiose.

L'allegra malinconia, la triste allegrezza e l'antica saggezza dei canti popolari. Canti della tradizione popolare piemontese a partire dal XIII-XIV secolo. Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1995-1996 dell'Accademia Stefano Tempia. Gli allievi dei corsi di orientamento musicale dell'Accademia propongono un concerto dedicato a musiche antiche piemontesi. Complesso strumentale Dante Lepora di Alice Castello. Direttore Gianni Tondella. Registrazione effettuata il 21 maggio 1996.

Per i concerti di stagione abbiamo ascoltato un concerto degli allievi dei corsi di orientamento musicale dell'Accademia Stefano Tempia, inserito nel calendario della stagione sinfonica pubblica 1995-1996, concerto dedicato a musiche antiche piemontesi, a partire dal XIII-XIV secolo. L'allegra malinconia, la triste allegrezza e l'antica saggezza dei canti popolari. Complesso strumentale Dante Lepora di Alice Castello. Direttore Gianni Tondella. Registrazione effettuata il 21 maggio 1996. Edward Grieg, Peer Gynt. Canzone di Solveig. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Leonard Bernstein.

0: Di Edvard Grieg, da Peer Gynt, abbiamo ascoltato la canzone di Solveig, New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: ambiente radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Giacomo Puccini, Manon Lescaut, Ave sera gentile dall'atto primo e intermezzo atto secondo. Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore. De Grieux, Grigori Condi, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.

di Giacomo Puccini, da Manon Lescaut, abbiamo ascoltato Ave, sera gentile, dall'atto primo e intermezzo, atto secondo. Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore. De Grieux, Grigori Candi, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo. Note di classica. Franz Schubert, messa in mi bemolle maggiore di 950 per soli, coro e orchestra, dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem. Carita Mattila, soprano. Jerry Hadley, tenore. Jorge Antonio Pita, tenore. Robert Hall, basso. Konzertvereinig und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.

0: di Franz Schubert dalla messa in mi bemolle maggiore di 950 abbiamo ascoltato dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem, Carita Mattila soprano, Jerry Hadley tenore, Jorge Antonio Pita tenore, Robert Hall basso, Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.
1: RNC, note di classica.
0: Niccolò Paganini, primo movimento maestoso dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agusti, violoncello.

di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Riccardo Agosti, violoncello. Pino Briasco, chitarra. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi a RNC Radio Nichilino in Blu con il programma in compagnia di Aldo. Se mettiamo in onda tutti i giorni questi programmi, eccetto il sabato, non è detto che noi siamo vincolati al venerdì, alla domenica, eccetera, eccetera. Anche se molte volte cerchiamo di fare un programma lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con le canzoni più datate, venerdì e domenica con canzoni un po' più recenti. Non è detto che si faccia sempre così, anche se molte volte ci sono dei contrattempi, oppure molte volte ci sono delle norme da rispettare. E le norme da rispettare è anche quella di porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordialissimo saluto, il benvenuto a questo programma e soprattutto buon ascolto. E offriamo allora con l'orchestra Caravelli, per aprire la trasmissione di oggi, delle Rose Bianche. Un buon ascolto per questa nostra trasmissione in RNC Radio Nichilino in Blu.

Orchestra Caravelli, per aprire la trasmissione di oggi abbiamo offerto a tutti Le Rose Bianche ed era il titolo del brano che abbiamo messo in onda, ouverture, apertura del programma con un brano sonato come facciamo quasi sempre, e vogliamo proseguire il programma con la richiesta dell'ascoltatore di Torino che ha fatto parecchie richieste, ed è il signor Enrico da Torino. Non ha telefonato ma ha scritto, e a me piace molto ricevere degli scritti da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Ha richiesto tra l'altro la canzone di Uccione Buonagura, Chitarratella. Angelini con la sua orchestra accompagna Otello Boccaccini, un film per uomini soli. C'è anche la canzone per uomini soli, però in questo film c'è stata anche questa canzone, Chitarratella.

voce anche questa molto amata del repertorio degli anni passati, la voce di Otello Boccaccini, che abbiamo ascoltato in Tagliatella di Ruccione e Buonagura. Angelini con la sua orchestra accompagnava questa canzone che, vi ricordo ancora, è stata inserita nel film Per uomini soli, e la richiesta era di un gentile ascoltatore che ci segue veramente questo programma, e tra le altre ha richiesto anche questa chitarratella, il signor Enrico, e di lui parleremo ancora nel corso del programma di oggi, perché ha fatto delle richieste abbastanza numerose, e non solo penso nel programma di oggi. Il signor Pierluigi da Benevagenna vuole le canzoni della primavera, come ad esempio Mattinata fiorentina di Danzi e Gallieri. Questa canzone la ascoltiamo da un fiorentino, o meglio da un toscano, come Narciso Parigi. Mattinata fiorentina.

0: ho accontentato il signor Pierluigi da Benevagenna. Abbiamo potuto ascoltare questa mattinata Fiorentina, una famosissima canzone, ormai rimasta nella storia, questa canzone di Danzi e Gallieri. La voce era quella di Narciso Parigi. Dopo la mattinata Fiorentina e il signor Pierluigi da Benevagenna, torniamo al signor Enrico da Torino, che vuole la canzone Vecchia Chitarra. Questa Vecchia Chitarra la possiamo mettere in onda questa volta, non da Aldo Masca come abbiamo fatto l'altra volta. Cambiamo cantante, da Ario Dante Dalla.
1: Vecchia chitarra.

un tango accompagnato da una vecchia chitarra. Abbiamo potuto ascoltare questa canzone dalla voce di Ario Dante Dalla, e quante ricostruzioni di canzoni del tempo passato dobbiamo e vogliamo fare per le ascoltatrici e gli ascoltatori di RNC Radio Nichelino in Blu. Se abbiamo ascoltato Mattinata Fiorentina, c'è anche un'altra canzone di Bixio Cherubini che ha per titolo Madonna Fiorentina. Questa canzone la vogliamo mettere in onda dalla voce di Carlo Buti.

ritornello amore, amore, amore. Mentre la mamma russa la serenata passa, quando al tuo cuore bussa la bocca.

Anche Carlo Buti di origine toscana ha interpretato molto volentieri le canzoni di questa regione, Madonna Fiorentina dei Bixio e Cherubini, voce di Carlo Buti. Da RNC Radio di Carino in Blu proseguiamo con Bambina Innamorata, esegue il trio Lescano e il signor Silvano da Torino che ha richiesto questa canzone e noi volentieri la mettiamo in onda perché quando riceviamo lettere da ascoltatrici e ascoltatori è un piacere per noi assecondare.

Il Re Triorescano ha eseguito questa canzone, Bambina innamorata, che siamo riusciti a ricostruire e mettere insieme per mettere in onda e assecondare la richiesta del signor Paolo Silvano da Torino per la canzone Bambina innamorata. Rimaniamo ancora con una voce femminile, perché abbiamo messo in onda tante voci maschili nel corso di questo programma. Cavallari e Stagni hanno composto Vecchio quartiere, orchestra Armando Fragna e la splendida voce di Vittoria Mongardi.

Vecchio quartiere con la voce di Vittorio Mongardi, Armando Fragna e la sua orchestra, canzone composta da Cavallari e Stagni. Sempre splendida la voce di Vittorio Mongardi e anche splendida questa nostalgica incisione di Vecchio quartiere. Tanti sono i sentimenti per questa canzone e tante belle immagini per questo vecchio quartiere di Cavallari e Stagni e splendida la voce di Vittorio Mongardi. Il nostro programma vuole proseguire con Erba di mare di Olivares e Nisa. È una canzone beghina del 1954. La richiesta è dell'ascoltatore di Torino, il signor Enrico, RNC Radio Nichelino in Blu. Nel corso delle prossime puntate vedrò di rispondere anche alle lettere e alle cartoline che ho ricevuto molto gradite da parte di ascoltatrici e ascoltatori e dedicheremo per questo una intera trasmissione.

composta da Olivares e Nisa, abbiamo ascoltato Erba di Mare dalla voce di Giorgio Consolini. Era una canzone questa che aveva messo in onda dagli anni 50, una bella canzone che si riferiva agli occhi della persona amata e si riferiva all'erba di mare, all'acqua del mare. Vi ricordo che nel corso dei prossimi programmi, oltre che aver risposto per corrispondenza, per lettera, cercherò di fare una trasmissione ricordando tutti coloro che hanno scritto in questi giorni per questo programma e leggerò anche le belle parole che si possono leggere sulla carta dalle vostre lettere. Nel corso del programma di oggi abbiamo ascoltato due canzoni riguardanti Firenze e siccome non c'è il 2 senza il 3, possiamo mettere in onda di Capotosti, Olivares e De Lorenzo la voce di Oscar Carboni e l'orchestra William Galassini. Ho sognato Firenze, è una incisione più recente che risale al 1964 e sogniamo ancora Firenze nel corso di questo nostro programma.

oh mia bella città. Son 20 anni che vivo lontano,

Oscar Carboni ha interpretato il brano Ho sognato Firenze, e forse sognava Firenze dal Lungarno, e per sognare Firenze sul Lungarno ricorriamo alla voce di Mario Querci.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E anche oggi qui a RNC abbiamo terminato questo nostro programma. Non abbiamo terminato con le richieste e con le vostre lettere, ma riprenderemo nel corso dei prossimi programmi. Grazie a tutti e a risentirci.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

Notte di classica. Giuseppe Verdi, da Quattro pezzi sacri, Ave Maria, per coro misto a cappella, e dalla Forza del destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo.

0: di Giuseppe Verdi, da Quattro Pezzi Sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella e dalla Forza del Destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gianandrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, Rondò numero 2, opera 5 in fa maggiore, alla mazurka, pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il Rondò numero 2, opera 5 in fa maggiore, alla mazurka. Pianista Luciano Giorbella. RNC, note di classica. Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Sziget ascolteremo l'Ouverture, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

0: di Antonio Smareglia abbiamo ascoltato l'ouverture da Il Vassallo di Ziget, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini. Note di classica.
1: Joseph Baudin de Boismortier, sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Adagio, allegro, largo, gavotta prima e seconda. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Musca, violoncello. Registrazione del 1975.

Di Joseph Bodin de Boismortier abbiamo ascoltato la sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Musca, violoncello. Registrazione del 1975. RNC, Notte di Classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Ramon Vargas, tenori.

0: Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano quelle dei tenori, Plácido Domingo e Ramón Vargas.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Notte dal Teatro Regio di Torino. Gioachino Rossini. Da Il Barbiere di Siviglia ascolteremo la Sinfonia e dall'atto secondo Temporale. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gianpaolo Bisanti.

0: Di Gioachino Rossini, da Il Barbiere di Siviglia, abbiamo ascoltato la Sinfonia e dall'atto secondo Temporale. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gianpaolo Bisanti.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, la votazione non avverrà prima delle 12.30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro tutti i convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. E sul caro carburanti, la Meloni dice: il governo è pronto ad agire sulle accise, abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi. La Presidente del Consiglio ha spalato al MES 9, auspico che si possa ripristinare il price cap. In Ucraina due persone sono morte a seguito di un attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. I raid ha provocato un incendio e la parziale distruzione delle strutture. E intanto nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpite un centro dati del gigante informatico russo Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Le tensioni nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, tra le vittime. Le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Braccianti schiavi nel Casertano, al lavoro per 14 ore pagati 80 centesimi.
2: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta, 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. È stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi anche a Varese.
4: Filippo Moroni, responsabile di questo progetto Happiness, un progetto che coinvolge la parrocchia nel cuore di Varese, la cooperativa Pepita, la cooperativa che oltre alla parte pedagogica si preoccupa della sostenibilità economica di questa iniziativa.
5: Ma allora, Happiness è un progetto che nasce 5 anni fa dal desiderio della chiesa cittadina di Varese di provare a intercettare ragazzi, adolescenti e giovani, ragazzi e ragazze che vivono, frequentano la città per vari motivi, sia perché vanno a scuola, sia perché diventa un po', ovviamente per la provincia, il centro cittadino, un luogo di ritrovo per i ragazzi. Come oratori ci siamo un po' accorti che tanti adolescenti, tanti giovani non riuscivamo ad intercettarli. C'è tutta una fetta di ragazzi che era un po' esclusa dalle attività degli oratori, e quindi ci siamo detti: proviamo a aprire un oratorio, un progetto che sia appunto a bassa soglia, che abbia delle porte aperte, che cerchi proprio di andare incontro, un po' come Papa Francesco diceva, no? Con una chiesa in uscita e quindi aperta all'esterno il più possibile, andare incontro appunto a situazioni di ragazzi, a storie di ragazzi che difficilmente si riesce a intercettare. Non solo che difficilmente riesce ad accettare la chiesa di oratori, ma che molto spesso non hanno altre occasioni educative, magari a livello scolastico, perché alcuni hanno anche lasciato la scuola, magari non hanno occasioni a livello familiare, e quindi si cerca di dare un po' uno spazio appunto molto, molto libero, dove possano stare, dove possano incontrare adulti di riferimento. e insieme si cerca un po' di sostenerli nel riprendere in mano la propria vita o nel continuare il proprio percorso di crescita.
4: Quindi esatto. Lo ripetiamo ancora una volta perché è fondamentale, è un'iniziativa totalmente gratuita che va nel segno dell'inclusione, aperta 11 mesi all'anno dal 2021, è un'iniziativa che anche gode del beneficio delle risorse dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, Filippo Maroni.
5: Sì, esatto, in questi anni abbiamo avuto insomma il sostegno dell'8 per mille. È un contributo che è una buona fetta, diciamo così, del contributo di quello che è il costo, diciamo, totale di un progetto di questo tipo, che essendo totalmente gratuito, quindi ai ragazzi non viene chiesta nessuna quota di iscrizione, di partecipazione, ovviamente richiede, per potersi sostenere, la necessità di andare a trovare delle risorse attraverso bandi, attraverso raccolte fondi, donazioni, attraverso ad esempio appunto anche i fondi dell'8 per mille, perché i costi insomma di un progetto del genere comunque sono i costi delle figure educative,
4: certo,
5: sono i costi dei materiali, delle attività che si organizzano, della merenda gratuita che tutti i giorni offriamo, e quindi in questi anni sicuramente l'8 per mille è stato
4: uno strumento utile per garantire questa gratuità a tutti i ragazzi. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it. Agli occhi.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera previsto alle 12:30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro, tutti convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Alta tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, 3 le vittime, e le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere intanto che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. In Ucraina 2 persone sono morte a seguito dell'attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. Il raid ha provocato un incendio. Nuovi raid ucraini intanto contro infrastrutture russe, colpiti un centro da del gigante informatico di Mosca Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Baschiria. E sale a 22 morti il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prulisky nella regione ucraina di Kherniv. 25 anni fa il disastro di Linate, l'8 ottobre 2001 un Cessna si scontrò sulla pista di decollo con un volo della SAS di linea in partenza per Copenaghen, 118 le vittime. Si tratta del peggiore incidente aereo mai accaduto in Italia. I processi che seguirono portarono a 8 condanne e 3 assoluzioni, ma l'indulto del 2006 azzerò 6 delle 8 pene. In Francia tornano in piazza gli studenti, sospese le lezioni in 375 dei 3.700 istituti scolastici francesi, riferisce il Ministero dell'Istruzione, che segnala un calo del 30% degli istituti rispetto ai giorni scorsi. A Parigi si registrano intanto già tensioni fra polizie e liceali. Gli studenti chiedono più risorse per la scuola e denunciano scuole fatiscenti, classi sovraffollate e carenza di insegnanti. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sánchez esprimendo le sue condoglianze. Roma ha confermato in appello 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL nell'ottobre 2021, ribaditi 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore Luigi Aronica, 8 anni e 7 mesi per il capo del Movimento Romano Giuliano Castellino, 8 anni e 2 mesi per altri 4 imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

amiche ed amici di RMC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati. Ci siamo quest'oggi insieme fino a mezzogiorno, di nuovo come Federico Quello del Mattino in diretta su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming attraverso il sito, il nostro sito internet rncweb.it. Anche quest'oggi fino a mezzogiorno per occuparci di tante news, tante novità, aggiornamenti, in questo caso dall'Italia e dal mondo. Tra poco cominceremo con uno sguardo, come sempre, al meteo, le condizioni per i prossimi giorni, le prossime ore, sia a livello della nostra regione, il Piemonte, che poi complessivo sul nostro paese. Tanto altro ancora già nella prima parte, ma anche nella seconda, dove spazieremo sulle situazioni più critiche a livello mondiale. Insomma, tanta musica anche da ascoltare. Lo spazio per tutti i vostri messaggi, il 345-3233-124, attraverso gli sms, poi per le email invece c'è diretta chiocciola rncweb.it.

allora eccoci, ci siamo pronti per conoscere la situazione, l'evoluzione a livello meteo sul nostro territorio regionale per le prossime ore e anche la giornata di domani. Quest'oggi innanzitutto la saccatura fa il suo ingresso sul nord-ovest italiano, isolando un minimo depressionario in quota che tenderà a posizionarsi sul Mar Ligure. Il transito del minimo manterrà condizioni di tempo perturbato e poi favorirà l'intensificazione anche della ventilazione, con pure episodi di phon nelle vallate settentrionali del Piemonte. Nel corso della giornata di domani, venerdì, è atteso un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, con ampie schiarite in estensione sulla nostra regione, con un fine settimana caratterizzato da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Nel dettaglio, quest'oggi, giovedì 8 ottobre, cielo nuvoloso o molto nuvoloso anche in alcuni casi, al mattino precipitazioni sparse sui rilievi, sulle zone pedemontane, deboli o localmente moderate, dal pomeriggio più diffuse e localmente forti sui settori meridionale e orientale della regione, dove potranno essere anche a carattere di temporale. Possibile locale nevischio oltre i 2000 metri a partire da questo pomeriggio. Venti sulle Alpi moderati o localmente forti da ovest al mattino, in rotazione da nord nel corso del pomeriggio e da nord-est in serata, quando sono attesi rinforzi più sostenuti. Sulle Alpi marittime, sull'Appennino, venti moderati da sud-est al mattino e da nord dal pomeriggio. Altrove deboli variabili al mattino, in intensificazione da nord al pomeriggio con phon in Val d'Aosta dalla sera. Per quanto riguarda le temperature, allora quest'oggi il valore minimo per Asti intorno ai 14 gradi, 21 gradi la massima, per Cuneo 12 gradi di minima, 20 gradi di massima, a Torino 14 gradi la minima, 21 gradi il valore massimo. Domani venerdì 9 ottobre avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte al primo mattino sul settore meridionale, zone pedemontane di Alpi, Cozie e marittime, schiarite più ampie dal pomeriggio. Residue precipitazioni deboli o localmente moderate al primo mattino sui settori centro-meridionali. Nel corso del pomeriggio possibili rovesci in area appenninica. Venti tra nord e nord-est a tutte le quote, moderati al mattino di domani in montagna, in attenuazione poi alla sera. Generalmente deboli i venti in pianura, domani residue condizioni ancora di phon sulla Val d'Ossola per lo più al mattino. Infine le temperature, per domani ad Asti si va in cifra singola, 9 gradi la minima prevista con 22 di massima, a Cuneo 10 gradi di minima, 20 la massima, anche a Torino 10 gradi il valore minimo con 24 gradi di massima.

0: musica.
1: Elisa con la sua Kintsugi su RNC in diretta con me, Federico, quello del mattino. Allora, ci sono perturbazioni evidentemente in transito sul nostro paese, con piogge, locali temporali e il calo inevitabile, anche siamo in autunno, delle temperature. Nell'arco delle prossime 48 ore il territorio di tutto il nostro paese sarà interessato dal transito della prima perturbazione autunnale strutturata a prevalente impronta atlantica. Il sistema è guidato da questa saccatura colma di aria fresca in quota che, andando a interagire con la massa d'aria più mite preesistente sul bacino del Mediterraneo, innescherà condizioni di accentuata instabilità. Il meteo.it conferma le prime precipitazioni localmente intense su Liguria di Levante, Toscana, gran parte del nord, accompagnate da locali nevicate anche sull'arco alpino a quote medio-alte e da una disposizione della ventilazione dai quadranti meridionali. La giornata di oggi si presenterà al momento un grado di maggiore intensità per questo passaggio perturbato. Si assisterà a un generale rinforzo anche della ventilazione, il richiamo di aria di scirocco determinerà un temporaneo rialzo termico lungo il settore tirrenico in Sicilia, dove a Palermo si potranno superare anche i 30 gradi. Le precipitazioni risulteranno abbondanti, con accumuli localmente superiori ai 50 mm nell'arco delle 24 ore, che equivalgono a 50 litri per metro quadro al settentrione lungo la fascia tirrenica e fino alla Campania, mentre il versante adriatico si troverà in ombra, in questo caso per la protezione offerta dalla dorsale appenninica. Sui rilievi alpini il limite delle nevicate scenderà intorno ai 2000 metri, con accumuli stimati fino a 10-15 cm nell'arco delle 24 ore. Cosa accadrà poi nel weekend? Beh, innanzitutto nella giornata di domani, venerdì 10 di ottobre, la dinamica evolverà con la formazione di un minimo, in questo caso di bassa pressione sul Mar Tirreno, in progressivo spostamento verso il sud Italia. Attorno a questa struttura depressionaria le precipitazioni interesseranno in modo particolare il basso Tirreno, la fascia adriatica, il nord-est, le isole maggiori. Sulle aree occidentali della Sardegna subentrerà una sostenuta ventilazione di maestrale che sarà responsabile di un marcato incremento del moto ondoso sul Mar di Sardegna. Nel corso del weekend si registrerà un graduale ripristino della stabilità al nord e sulla Toscana. Sabato si manterranno residue precipitazioni al sud e sul medio Adriatico, con ventilazione e rotazione dei quadranti settentrionali. Domenica l'instabilità andrà gradualmente ad attenuarsi sulle estreme regioni del sud, mentre in Toscana e sul Triveneto la rotazione dei venti a libeccio determinerà un temporaneo aumento della nuvolosità con locali ed estemporanei piovaschi pomeridiani. Entro venerdì i valori termici faranno registrare un generale ridimensionamento, attestandosi sui livelli pienamente autunnali, con massime inferiori ai 20 gradi al nord, intorno ai 22 al centro e sui 23-24 gradi al sud. Let's go.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC, la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

c'è. Laura Pausini con la sua versione di una canzone di Raff degli anni 90. E siamo solo nell'immenso vuoto che c'è. Alle 10.36, nuovo anno, nuovo bonus, perché lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto piano sociale per il clima, che tra gli interventi prevede, a partire dall'anno prossimo, proprio una nuova agevolazione destinata a chi? A pendolari, studenti e famiglie a basso reddito. La misura prenderà quindi il posto del voucher trasporti, con diverse novità, dai requisiti agli importi fino alla graduatoria a punti. Questo piano serve all'Italia per ottenere che cosa? I fondi europei necessari ad accompagnare la transizione ecologica. Lo scopo è proteggere i cittadini e le piccole aziende a basso reddito da futuri aumenti di costi su trasporti e riscaldamento, finanziando la mobilità sostenibile, l'efficienza delle case e aiuti economici diretti. Bene, tra le varie misure c'è appunto il nuovo bonus trasporti, che dovrebbe essere attivato nel 2027. Il decreto con tutti i dettagli dovrebbe arrivare entro il mese di marzo, mentre l'agevolazione dovrebbe restare in vigore poi fino al 2032. L'obiettivo è sostenere chi potrebbe essere colpito da un aumento del prezzo dei carburanti fossili e quindi anche dei biglietti dei mezzi a causa del nuovo meccanismo europeo che si chiama ETS2 e diventerà pienamente attivo nel 2028. In passato il bonus trasporti consisteva in un voucher, no? Che poteva arrivare fino a 60 euro, poteva essere usato per l'acquisto di un abbonamento. Il nuovo bonus invece cambia struttura, è previsto il cosiddetto conto di mobilità, cioè un credito personale che viene caricato su un portafoglio digitale intestato alla persona, che potrà raggiungere al massimo 400 euro all'anno ed essere usato per 12 mesi dopo l'emissione. Per cosa esattamente potrà essere usato il credito? Beh, lo scopriremo col decreto attuativo, quindi tempo al tempo. Oltre ai biglietti e agli abbonamenti del trasporto pubblico locale e regionale, infatti potrebbe essere esteso anche ad altri servizi come ad esempio taxi o NCC. Il bonus trasporti quindi non sarà un voucher per un solo acquisto, ma consisterà in una somma che potrà essere usata per comprare titoli diversi, dai biglietti agli abbonamenti per vari servizi di trasporto pubblico locale. L'agevolazione avrà una durata di un anno, 12 mesi dal momento dell'emissione, e non potrà essere cumulata con altri bonus trasporti a livello regionale o comunale. L'incentivo dovrebbe essere gestito con una nuova apposita piattaforma online chiamata PMES, piattaforma della mobilità ecosolidale. Nel caso in cui non si riuscisse a rendere attivo il sito insieme all'avvio del bonus, inizialmente si procederà con i QR code da utilizzare per ottenere gli sconti. La platea di beneficiari stimata è di circa 1.650.000 cittadini all'anno. Non ci sarà un click day, ma il governo stilerà una graduatoria dopo aver raccolto tutte le domande. Chi farà richiesta per ottenere il bonus potrà avere un punteggio da 0 a 100 in base a diversi elementi. La maggior parte dei punti saranno legati all'ISE, altri verranno assegnati a seconda della distanza dal luogo di lavoro o studio, e altri ancora se non si possiede un'auto o si ha un abbonamento. Chi ha un ISE oltre i 20.000 euro sarà escluso dai possibili beneficiari del bonus trasporti, mentre chi ha un ISE sotto i 10.000 euro avrà il punteggio massimo, ovvero 60 punti per gli altri. Ci sono degli scaglioni intermedi da 45 punti, ad esempio sotto i 15.000 euro, e 25 punti sopra i 15.000 euro. Riguardo alla distanza tra casa e luogo di studio o lavoro, il punteggio massimo 20 punti spetta chi supera i 30 km di distanza. Oltre i 10 km si ottengono 10 punti, sotto quella soglia 5 punti. Per persone disoccupate, precarie, autonome e così via, si prenderà in considerazione la città indicata come destinazione abituale. 10 punti extra poi andranno a chi non possiede un'auto, altri 10 punti a chi nel passato recente ha avuto un abbonamento ai mezzi mensile o annuale. Alcune categorie riceveranno automaticamente 100 punti, ovvero i caregiver familiari che assistono persone con disabilità, le persone con disabilità e le persone sottoposte a trattamenti sanitari continuativi che richiedono quindi di viaggiare spesso.
Il bonus trasporti può arrivare, come dicevamo prima, a un importo massimo di 400 euro all'anno. Sono infatti previsti tre scaglioni di beneficiari che riceveranno una determinata somma in base al punteggio in graduatoria. Chi ha ottenuto tra i 35 e i 54 punti avrà un bonus del valore di 100 euro. Chi ha tra 55 e 79 punti otterrà 200 euro, con almeno 80 punti si avrà diritto alla quota massima di 400 euro. In ogni caso, per conoscere tutti i dettagli sul bonus ci sarà bisogno di aspettare le novità contenute nel decreto attuativo. Come detto, questo nuovo bonus prende il posto di quello che era il voucher da 60 euro, ma alcuni enti locali hanno previsto delle agevolazioni alternative. Ad esempio, per citarne qualcuna, in Lombardia c'è la Dote Trasporti, che è rivolta a chi utilizza determinati collegamenti ferroviari, mentre per i bambini c'è anche Io Viaggio in Famiglia, che consente ai minori al di sotto dei 14 anni di viaggiare gratuitamente in determinate condizioni, quando sono accompagnati da un familiare, ovviamente munito di titolo di viaggio valido. Ancora in Piemonte è stato introdotto il bonus trasporto pubblico locale, pensato per incentivare il passaggio dall'auto al trasporto pubblico e contribuire alla riduzione dell'inquinamento, con il contributo che può arrivare fino a 150 euro, riguarda l'acquisto o rimborso di abbonamenti annuali o plurimensili per studenti.

a un altro in estate, se ben ricordate, si era temuto che la crisi energetica potesse avere un impatto sul traffico aereo, no? Con in questo caso le compagnie costrette a lasciare addirittura, nell'ipotesi peggiore, i mezzi a terra per via di una certa mancanza di carburante. Adesso il problema non è tanto quello della disponibilità, ma il prezzo, il costo. Il prezzo del carburante sale sempre di più e le conseguenze potrebbero essere decisamente poco piacevoli: rincari per i viaggiatori e tratte magari soppresse. A dirlo è il presidente di AS Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto, Carlo Borgomeo. Borgomeo è intervenuto nel corso dell'assemblea pubblica nella sede di Confindustria e ha spiegato che non c'è un problema di quantità per il jet fuel, ma di costi. Non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, dice, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% di quelli che sono i costi operativi, ha detto Borgomeo. Se i listini non fanno che salire, prima o poi un adeguamento sarà inevitabile, ha già annunciato. Insomma, in cosa si traduce? Ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi dei voli aerei e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, di qualche tratta, magari poco conveniente, poco remunerativa, ha precisato così. Insomma, senza troppi giri di parole. I am so-

Robbie Williams con Miss Monique, Beauty in Us, alle 10.54 in questo istante qui su RN5, questo giovedì 8 di ottobre. Facciamo la nostra piccola pausa, tra pochissimo in arrivo però ci sono tutte le notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu, con il GR Flash, in arrivo quello delle 11, ci ritroviamo subito dopo.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12:30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. In Ucraina un raid russo su un autobus a Kramatorsk nella regione orientale di Donetsk ha provocato 12 morti, lo riferiscono le autorità locali. Ieri sera due persone sono morte in un raid russo che ha colpito un edificio nella capitale Kiev. E poco prima droni di Kiev hanno colpito importanti infrastrutture in territorio russo, un data center di Yandex nella regione di Ryazan e un impianto di Gazprom in Baschiria. Le autorità moldave intanto fanno sapere che si stanno creando dei rifugi al confine con l'Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio afferma: siamo preoccupati che il conflitto si possa estendere ad altri paesi. Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, 3 le vittime, 36 feriti. Le forze della coalizione a guida Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari degli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di aviazione di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. Ancora proteste in Francia nel cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo le stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 del paese. Mano tesa intanto del Ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le 3 associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi pomeriggio. Ancora una tragedia sul lavoro. In provincia di Avellino un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lavoratore è deceduto sul colpo. La procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato tutti gli accertamenti del caso. In Veneto, vasta operazione contro le infiltrazioni del clan dei Casalesi, eseguiti 24 arresti nei confronti di altrettante persone già condannate dalla Corte d'Appello di Venezia per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. Il boss, il 60enne Luciano Donadio, è sfuggito all'arresto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC in blu.
2: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

7 Seconds, Yusundur, Nene Cherry, 1994 l'anno di questa canzone, che ci riporta insieme in diretta dopo gli ultimi aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash delle 11, giovedì 8 di ottobre. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi sintonizzati sulle nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia di RNC, ma anche 107.3 per Cuneo e provincia. E poi ovviamente ci trovate in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it fino a mezzogiorno con me, Federico, quello del mattino. Tra poco le novità a livello internazionale tra il Medio Oriente, come sempre, e l'est dell'Europa, quindi la guerra tra Russia e Ucraina, tanto altro ancora di cui occuparci e tanta musica ad accompagnarci in questa ultima parte di diretta in questa mattinata. Vi ricordo il 345-3233-124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email potete scrivere a diretta@rncweb.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, c'era Gianna Nannini qui su RNC. Allora, dopo aver suscitato forti polemiche, il presidente americano Donald Trump ha cercato così di ridimensionare i commenti incendiari rilasciati all'inizio di questa settimana, quando aveva detto che l'Iran avrebbe potuto distruggere Los Angeles o San Diego. Le dichiarazioni originali di Trump, pronunciate durante un comizio elettorale nello stato del Nebraska, sembravano riferirsi a ciò che accadrebbe se l'Iran disponesse di un'arma nucleare. Possono distruggere una città, aveva detto Trump, lasciate che distruggano Los Angeles, lasciate che distruggano San Diego, aveva detto lunedì tra gli applausi della folla. Vabbè, però durante un comizio a San Antonio in Texas ha riformulato quelle affermazioni mentre cercava di spiegare la questione di una possibile guerra con l'Iran, sostenendo di non avere altra scelta se gli Stati Uniti avessero voluto impedire al paese di sviluppare un'arma nucleare. Volete vedere dei problemi? Ha detto Trump. L'ho detto l'altro giorno, lasciate che colpiscano San Diego, Los Angeles con un missile, lasciate che colpiscano. Volete vedere uno scenario da incubo? Volete vedere dei problemi? Lasciate che colpiscano San Diego. Ma povera San Diego, e anche Los Angeles. Se volete vedere accadere cose terribili, ha detto Trump, volete vedere un paese precipitare nel caos, questa volta tuttavia ha aggiunto, non permetteremo che ciò accada, proteggiamo le nostre città, proteggiamo il nostro paese, non lasceremo che succeda. Le parole nel comizio a San Antonio di Trump. Intanto le perdite di velivoli americani nella guerra con l'Iran sono molto superiori a quelle finora rese note dal governo americano, almeno questo è quanto sostiene il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, citando un rapporto del Congressional Research Service secondo cui 81 tra aerei, elicotteri e droni statunitensi sono stati persi o danneggiati nelle operazioni contro Teheran dal 28 febbraio. A maggio il CRS ha ammesso che le forze armate iraniane avevano messo fuori uso 42 velivoli militari statunitensi, ora 81. Il bilancio reale è molto più alto, almeno questo è quanto ha scritto Araghchi su X. Stati Uniti e Iran hanno discusso questo mese a New York del programma nucleare di Teheran nell'ambito di negoziati indiretti. Questo è quanto riferisce oggi NBC News, citando un funzionario americano, uno medio orientale e uno iraniano. Secondo le fonti, l'amministrazione Trump punta a un accordo che risolva le questioni critiche ancora irrisolte, compreso il dossier nucleare iraniano. Washington, hanno aggiunto, non sarebbe inoltre interessata a raggiungere con Teheran un nuovo memorandum d'intesa sullo stretto di Hormuz prima di affrontare il tema nucleare. Ancora la Turchia. La Turchia non invierà truppe in Yemen per combattere contro gli Houthi. Il contributo di Ankara nell'ambito dell'accordo di difesa congiunta della Mecca sarà di natura difensiva e limitato al territorio dell'Arabia Saudita. Lo riferisce lo storico quotidiano Hurriyet, che cita fonti diplomatiche e della sicurezza turche. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno concordato lunedì il rapido dispiegamento di forze militari nel Regno Saudita nell'ambito del patto, mentre le forze yemenite sostenute da Riyadh stanno portando avanti un'offensiva contro gli Houthi appoggiati dall'Iran. Secondo fonti turche non è previsto né l'ingresso di Ankara nel conflitto in Yemen né l'invio di un contingente da combattimento. La cooperazione riguarderà intelligence, allerta precoce, difesa aerea, supporto tecnico, droni, addestramento e consulenza. Il ruolo turco dovrebbe articolarsi su due livelli. Il primo comprenderà intelligence, addestramento, sistemi di allerta, industria della difesa e assistenza tecnica. Il secondo invece logistica, sicurezza marittima e pianificazione militare congiunta. Infine l'ultima news, è atterrato in Iran il primo volo commerciale dallo scoppio della guerra, operato da una compagnia aerea straniera. Lo riportano i media statali dopo che gli Stati Uniti hanno concesso una deroga alle sanzioni alla compagnia di bandiera irachena per volare nella Repubblica Islamica. La televisione di Stato ha trasmesso un breve video dell'atterraggio del volo della Iraqi Airways nella capitale Teheran, proveniente da Najaf, città sacra per i musulmani sciiti, aggiungendo che si tratta di un volo di andata e ritorno. Il volo operato da Iraqi Airways è decollato dall'aeroporto di Najaf ed è atterrato con successo all'aeroporto Imam Khomeini di Teheran alle 6:50. Riferito alla televisione di Stato, il mese scorso il Ministero dei Trasporti iracheno ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano concesso alle Iraqi Airways un'esenzione per i voli verso l'Iran e un funzionario ha affermato che tale esenzione si applicava ai pellegrini in viaggio tra l'Iran e Najaf.

con Bruno Mars con Still, 11:23 i minuti, giovedì 8 di ottobre qui su RNC. Allora passiamo anche all'Ucraina, non si fermano i raid di Mosca dopo il brutale attacco alla vigilia del compleanno dello zar, che ha colpito un edificio residenziale di 5 piani a Priluki, nella regione di Chernihiv, uccidendo 19 persone. Questa mattina l'esercito russo ha colpito un autobus a Kramatorsk, nel Donetsk, uccidendo 12 persone e ferendone 14. Intanto il Cremlino fa sapere che non c'è ancora una data precisa per una telefonata tra il presidente russo Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre il segretario di Stato Marco Rubio parla di una situazione di stallo strategico in Ucraina ed esprime la preoccupazione che il conflitto si possa estendere anche ad altri paesi. E a questo proposito c'è la ministra degli interni moldava, Daniela Misail-Nikitin, che ha riferito che si stanno allestendo delle zone di protezione ai posti di blocco al confine con l'Ucraina, dove lavoratori e cittadini potranno rifugiarsi in caso di minaccia di attacchi con droni. Lo scrive il media locale Newsmaker. Le autorità della Moldavia stanno cercando di dotare tutti i posti di blocco della polizia di frontiera delle necessarie misure di protezione, in particolare quelli situati sul territorio ucraino. Stiamo anche discutendo del ritiro dei dipendenti della Repubblica di Moldova sul territorio della Repubblica di Moldova. Sono già stati ritirati da 2 posti di blocco, ma ne ritireremo altri anche dai posti di blocco comuni situati sul territorio dell'Ucraina. Lavoreremo sul territorio moldavo, ha dichiarato appunto la ministra degli interni moldava Daniela Misail-Nikitin. Ancora esprimo la ferma condanna per i continui attacchi russi contro l'Ucraina che colpiscono Kiev e altre 12 regioni, facendo decine di vittime soprattutto tra i civili. Lo scrive su X in questo caso il ministro degli esteri Antonio Tajani. Solo nel raid che ha colpito un condominio a Chernihiv ci sono stati 22 morti. La gravità e l'intensità degli attacchi che hanno colpito in particolare infrastrutture energetiche e aree residenziali confermano la scarsa volontà della Russia di imboccare la strada del negoziato e rischiano di aggravare ulteriormente condizioni della popolazione ucraina in vista dell'inverno. La mia più sincera vicinanza alle vittime, scrive Tajani, ai feriti e alle loro famiglie. Il governo italiano continuerà a essere al fianco di Kiev, lavorando per creare le condizioni per una pace giusta e duratura, fondata sul rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, dice il ministro degli esteri Tajani. Infine, a Kramatorsk, dicevamo prima, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone, ferendone 14, e questo è quanto viene confermato dalle autorità locali e riportato da Ukrainska Pravda.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro e la sua perdutamente alle 11.30 i minuti, prima della nostra ultima parte, insieme in diretta anche quest'oggi, giovedì 8 di ottobre, fino a mezzogiorno, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Vi ricordo il 345 3233 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email naturalmente c'è diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Eh sì, ci vuole un fisico bestiale, o forse no, perché correre, lo sappiamo, è un'abitudine, e chi frequenta il mondo delle ultramaratone, cioè oltre classica maratona di 42 km, lo fa per passione, magari senza badare nemmeno troppo al cronometro. Fatto sta che sabato si disputerà la 16ª edizione della 100 km delle Alpi, una gara che unisce Torino e Saint-Vincent in Val d'Aosta. Partenza alle ore 10 dal centro commerciale Porte di Torino, in corso Romania 46, arrivo nel centro di Saint-Vincent in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Il tempo limite di 20 ore scadrà alle 6 del mattino di domenica. Lo scorso anno i partecipanti erano stati 220, quest'anno è già stata superata la quota di 250 con le iscrizioni online aperte ancora fino alle 24 di quest'oggi, dando comunque la possibilità ai ritardatari di iscriversi direttamente sabato in zona partenza a partire dalle 8 del mattino. Ora, il percorso si svilupperà nei comuni di Torino, Leini, Lombardore, Rivarossa, Argentera e ancora Feletto, Ciconio, Aglie, Val di Sero, Vidracco, Vistrorio, Val di Sci, Lessolo, Borgo Franco di Ivrea, Quassolo, Tavagnasco, Carema e ancora Pont Saint-Martin, Donat, Arnaud, Verret, Montjouvet, Saint-Vincent in Valle d'Aosta. Tra gli uomini gli occhi sono puntati innanzitutto su Gianluca Coniglio, piemontese di Boves, reduce dai mondiali di 100 km disputati in Spagna, dove ha contribuito al quarto posto a squadre della nazionale italiana. Al via ci saranno inoltre tre protagonisti che hanno scritto pagine importanti dell'ultramaratona: il torinese Cristiano Rollo, il friulano Manuel Viezzi e il lombardo Pier Giuseppe Monegato, che sono infatti gli unici tre italiani ad aver concluso The Tunnel, durissima gara di 200 miglia. Sono 321 chilometri disputate in una galleria inglese, la Combe Down Tunnel, completamente al buio. Robe davvero estreme competizioni. La gara femminile propone invece la sfida tra Simona Oggero, reduce dalla Spartathlon, completata alla prima partecipazione in poco più di 32 ore, Paola Adelaide Leardi, e l'outsider siciliana Alisia Calderone. We'll be right back.

0: 107 400, Cuneo e provincia 107 300, www.rncweb.it.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA. Gabri Ponte e Giovanotti insieme con DNA qui su RNC. Allora, il via l'iniziativa che invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda grazie alle visite a contributo libero che per due giorni daranno vita a un grande racconto diffuso e corale fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, il grande evento di piazza che il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico del nostro paese, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 in 350 città italiane. Si va dagli edifici monumentali fino ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell'educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d'arte, esempi di architettura contemporanea, siti insoliti e curiosi. Insomma, la varietà delle aperture proposte sarà come sempre piuttosto ampia e sorprendente. L'elenco dei luoghi aperti e le modalità di visita sono disponibili su giornatefai.it, questo il sito al cui fare riferimento. In questa edizione il FAI riserverà una particolare attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy,

valorizzando attraverso aperture e visite speciali i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere e le eccellenze produttive che insieme ai beni storici, artistici e paesaggistici concorrono alla definizione dell'identità dei territori che rendono l'Italia un punto di riferimento in tutto il mondo. Partecipare alle giornate FAI d'autunno non è soltanto un'occasione per conoscere il patrimonio culturale che ci circonda, ma anche un modo per contribuire poi concretamente alla sua cura, alla sua tutela, alla sua valorizzazione attraverso l'attività del FAI, di cui a ogni visita si potrà sostenere la missione con una donazione. Quindi per tutto l'elenco dei beni aperti ai visitatori nell'ambito di questo weekend delle giornate FAI d'autunno 2026, sabato 10 e domenica 11 di ottobre, fate riferimento al sito giornatefai.it. We'll be right back.

LP con Don't Stop, portarci in conclusione per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi, qui su RNC. Ci ritroviamo naturalmente domani con una nuova puntata insieme, una nuova diretta dalle 10 fino a mezzogiorno qui su RNC. Vi lascio con l'informazione, in arrivo c'è il nostro consueto appuntamento con il GR Flash, l'edizione di mezzogiorno. Appuntamento a domani, ciao ciao. Come

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. La guerra fra Russia e Ucraina, Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un minibus uccidendo 30 persone, lo affermano le autorità locali, e si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa mattina contro un edificio a Kiev, le vittime sono salite a 3. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi. In Francia oggi è al via il quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti scolastici sui 3.700 del paese. In particolare, precisano le autorità ad Oltralpe, 224 istituti sono completamente chiusi. Apre al dialogo il Ministro dell'Istruzione Geoffrey, che ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori oggi al Ministero. Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore è precipitato da circa 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. È morto sul colpo. La procura di Avellino ha avviato una serie di accertamenti. 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. Grave incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 133 a Scarnafigi, in provincia di Cuneo. Poco dopo le 8 un ciclista è stato investito da un pirata della strada. L'uomo in bicicletta, 38 anni, è stato soccorso dal 118 ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. In Texas è giustiziato con iniezione letale Jamal Howard, un americano di 46 anni. Si tratta della prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee appena una settimana fa. Howard era stato condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione per Cristo nostro Signore. Amen.
8: Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.
11: La radio invita te.
12: La radio invita te.
13: La radio invita voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E più cordiale saluto e benvenuto anche oggi a RNC Radio Nichilino in Blu con il programma in compagnia di Aldo. Se mettiamo in onda tutti i giorni questi programmi, eccetto il sabato, non è detto che noi siamo vincolati al venerdì, alla domenica, eccetera, eccetera. Anche se molte volte cerchiamo di fare un programma lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con le canzoni più datate, venerdì e domenica con canzoni un po' più recenti. Non è detto che si faccia sempre così, anche se molte volte ci sono dei contrattempi, oppure molte volte ci sono delle norme da rispettare. E le norme da rispettare è anche quella di porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordialissimo saluto, il benvenuto a questo programma e soprattutto buon ascolto. E offriamo allora con l'orchestra Caravelli, per aprire la trasmissione di oggi, delle rose bianche. Un buon ascolto per questa nostra trasmissione in RNC Radio Nichilino in Blu.

Orchestra Caravelli, per aprire la trasmissione di oggi abbiamo offerto a tutti Le Rose Bianche ed era il titolo del brano che abbiamo messo in onda, apertura del programma con un brano suonato come facciamo quasi sempre, e vogliamo proseguire il programma con la richiesta dell'ascoltatore di Torino che ha fatto parecchie richieste, ed è il signor Enrico da Torino. Non ha telefonato ma ha scritto, e a me piace molto ricevere degli scritti da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Ha richiesto tra l'altro la canzone di Ruccione Buonagura, Chitarratella. Angelini con la sua orchestra accompagna Otello Boccaccini, un film per uomini soli, c'è anche la canzone per uomini soli, però in questo film c'è stata anche questa canzone, Chitarratella.

voce anche questa molto amata del repertorio degli anni passati, la voce di Otello Boccaccini, che abbiamo ascoltato in Tagliatella di Ruccione e Buonagura. Angelini con la sua orchestra accompagnava questa canzone, che vi ricordo ancora è stata inserita nel film Per uomini soli, e la richiesta era di un gentile ascoltatore che ci segue veramente questo programma, e tra le altre ha richiesto anche questa chitarratella, il signor Enrico, e di lui parleremo ancora nel corso del programma di oggi, perché ha fatto delle richieste abbastanza numerose, e non solo penso nel programma di oggi. Il signor Pierluigi da Benevagienna vuole le canzoni della primavera, come ad esempio Mattinata fiorentina di Danzi e Gallieri. Questa canzone la ascoltiamo da un fiorentino, o meglio da un toscano, come Narciso Parigi. Mattinata fiorentina.

0: ho accontentato il signor Pierluigi da Benevagenna. Abbiamo potuto ascoltare questa mattinata Fiorentina, una famosissima canzone, ormai rimasta nella storia, questa canzone di Danzi e Gallieri. La voce era quella di Narciso Parigi. Dopo la mattinata Fiorentina e il signor Pierluigi da Benevagenna, torniamo al signor Enrico da Torino, che vuole la canzone Vecchia Chitarra. Questa Vecchia Chitarra la possiamo mettere in onda questa volta, non da Aldo Masca come abbiamo fatto l'altra volta. Cambiamo cantante, da Ario Dante Dalla.
1: Vecchia chitarra,

0: un tango accompagnato da una vecchia chitarra. Abbiamo potuto ascoltare questa canzone dalla voce di Ario Dante Dalla, e quante ricostruzioni di canzoni del tempo passato dobbiamo e vogliamo fare per le ascoltatrici e gli ascoltatori di RNC Radio Nichelino in Blu. Se abbiamo ascoltato Mattinata Fiorentina, c'è anche un'altra canzone di Bixio Cherubini che ha per titolo Madonna Fiorentina. Questa canzone la vogliamo mettere in onda dalla voce di Carlo Buti.
1: Sentete i colli fioriti, un

ritornello amore, amore, amore. Mentre la mamma russa, la serenata passa, quando al tuo cuore bussa, la bocca rossa.

anche Carlo Buti di origine toscana ha interpretato molto volentieri le canzoni di questa regione. Madonna Fiorentina dei Bichisio e Cherubini, voce di Carlo Buti. Da RNC Radio di Carino in Blu proseguiamo con Bambina Innamorata. Esegue il trio Lescano e il signor Silvano da Torino, che ha richiesto questa canzone, e noi volentieri la mettiamo in onda, perché quando riceviamo lettere da ascoltatrici e ascoltatori è un piacere per noi assecondare.

Il Retro Orescano ha eseguito questa canzone Bambina Innamorata, che siamo riusciti a ricostruire e mettere insieme per mettere in onda e assecondare la richiesta del signor Paolo Silvano da Torino per la canzone Bambina Innamorata. Rimaniamo ancora con una voce femminile, perché abbiamo messo in onda tante voci maschili nel corso di questo programma. Cavallari e Stagni hanno composto Vecchio Quartiere, orchestra Armando Fragna e la splendida voce di Vittoria Mongardi.

Vecchio quartiere con la voce di Vittorio Mongardi, Armando Fragna e la sua orchestra, canzone composta da Cavallari e Stein. Sempre splendida la voce di Vittorio Mongardi e anche splendida questa nostalgica incisione di Vecchio quartiere. Tanti sono i sentimenti per questa canzone e tante belle immagini per questo vecchio quartiere di Cavallari e Stein e splendida la voce di Vittorio Mongardi. Il nostro programma vuole proseguire con Erba di mare di Olivares e Nisa. È una canzone beghina del 1954. La richiesta è dell'ascoltatore di Torino, il signor Enrico, RNC Radio Nichelino in Blu. Nel corso delle prossime puntate vedrò di rispondere anche alle lettere e alle cartoline che ho ricevuto molto gradite da parte di ascoltatrici e ascoltatori e dedicheremo per questo una intera trasmissione.

composta da Olivares e Nisa, abbiamo ascoltato Erba di Mare dalla voce di Giorgio Consolini. Era una canzone questa che aveva messo in onda dagli anni 50, una bella canzone che si riferiva agli occhi della persona amata e si riferiva all'erba di mare, all'acqua del mare. Vi ricordo che nel corso dei prossimi programmi, oltre che aver risposto per corrispondenza, per lettera, cercherò di fare una trasmissione ricordando tutti coloro che hanno scritto in questi giorni per questo programma e leggerò anche le belle parole che si possono leggere sulla carta dalle vostre lettere. Nel corso del programma di oggi abbiamo ascoltato due canzoni riguardanti Firenze e siccome non c'è due senza tre, possiamo mettere in onda di Capotosti, Olivares e De Lorenzo la voce di Oscar Carboni e l'orchestra William Galassini. Ho sognato Firenze, è una incisione più recente che risale al 1964 e sogniamo ancora Firenze nel corso di questo nostro programma.

Oscar Carboni ha interpretato il brano Ho sognato Firenze, e forse sognava Firenze dal Lungarno, e per sognare Firenze sul Lungarno ricorriamo alla voce di Mario Querci.

0: Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: E anche oggi qui a RNC abbiamo terminato questo nostro programma. Non abbiamo terminato con le richieste e con le vostre lettere, ma riprenderemo nel corso dei prossimi programmi. Grazie a tutti e a risentirci.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Via libera definitivo alla legge elettorale. Il testo passa alla Camera con 227 sì. Una legge truffa attacca l'opposizione. Ancora una strage in Ucraina. 30 morti in un raid russo contro un autobus di civili a Kramatorsk. Temo che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, dice il segretario di Stato americano Rubio. In Francia, quarto atto nella mobilitazione degli studenti. Il ministro prova il dialogo e convoca per il pomeriggio le principali associazioni degli studenti. 25 anni fa la strage di Linate, 118 le vittime, questa mattina messe in suffragio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, il voto definitivo sulla riforma della legge elettorale. Poco fa 227 sì alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Eccoci Antonella, sì, l'ultimo atto alla prova del voto segreto. La maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia. Non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, almeno 30 morti in un attacco contro un autobus di civile a Kramatorsk, nell'est. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato che il conflitto possa espandersi. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: È di 30 morti e 18 feriti il bilancio di un attacco russo che stamani ha colpito due autobus di linea Kramatorsk nella regione ucraina di Donetsk. Inoltre il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che è di 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti il bilancio aggiornato stamani delle vittime dell'attacco russo che ieri ha colpito un condominio a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini. Ma droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Baskiria. Siamo pronti ad intensificare gli sforzi per fornire un sostegno sempre maggiore all'Ucraina, ha dichiarato l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Ucrinform. L'ufficiale ha guidato una delegazione del comitato militare della NATO arrivata martedì a Kiev su invito delle forze armate ucraine. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, tra le vittime 36 feriti, e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. Cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas. Ieri 50.000 le persone presenti a Tel Aviv con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Abbiamo il dovere di conoscere la verità. Così ieri sera l'ex ostaggio israeliano Elisha Rabi, la cui moglie e le cui due figlie sono state assassinate il 7 ottobre 2023, ha concluso la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. 50.000 persone presenti con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Quella che è riuscita ad evitare fino ad oggi Netanyahu, concentrato sulla campagna elettorale che lo vede in un testa a testa con lo sfidante Gadi Eisenkot. Il governo di Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale, ma non se ne cura, almeno per ora, come dimostra il comunicato di stamattina del ministro degli esteri Shara, che ha confermato l'espulsione di fatto di 20 diplomatici britannici in servizio servizio nel consolato di Gerusalemme Est. La missione del Regno Unito rimarrà aperta in forma limitata, ha detto Sarr, rendendo esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi decise da Londra. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Sentiamo Fabio Bolzetta.
5: È morta in ospedale e non nella casa dove viveva da 70 anni e per la quale si era battuta. Due settimane fa Maria Carmen Abascal è stata sfrattata a 87 anni a Madrid. La sua storia, divenuta il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna, è stata il battito di farfalla che ha provocato lo tsunami politico giunto sino alla convocazione delle elezioni anticipate. Il contratto di affitto, secondo il Sindacatos de Inquilinas, fu firmato dal padre di Mari Carmen nel 1956. Nel frattempo, la proprietà dell'edificio è passata nel 2018 al fondo di investimenti Urba Gestion, che ha quintuplicato il vecchio canone di 500 euro mensili. Blocchi stradali, manifestazioni, 100 tende nel centro di Madrid in segno di solidarietà e per sensibilizzare sul diritto alla casa. Un accordo per l'anziana donna è stato poi trovato, ma non in tempo. La ministra della Sanità Garcia ha riconosciuto che la lotta di Mari Carmen ha svegliato le coscienze in tutta la Spagna. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In Francia sono previste per oggi nuove manifestazioni degli studenti. Il ministro dell'istruzione intanto apre al dialogo. Sentiamo Rita Salerno.
6: Prosegue la mobilitazione studentesca in Francia, sospesa la didattica su 375 istituti scolastici su un complesso di 3.700. Stando alle autorità d'Oltralpe, 224 sono completamente chiusi e 151 aperti parzialmente. Come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione nazionale Edouard Geoffrey ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi alle 15. All'incontro sarà presente anche il ministro dell'Istruzione superiore e della Ricerca, Philippe. Una prima prova di dialogo tra governo e studenti, a mediare il primo ministro, Sébastien Lecornu, secondo cui le parole degli studenti sono preziose e ora devono essere ascoltate, per poi affermare che la rabbia dei giovani non viene dal nulla e che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti. Poi ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. E questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate di 25 anni fa. Sentiamo Franco Rossi.
7: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Tra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra i dirigenti dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni e 3 mesi a 3 anni per 5 imputati. Franco Rossi, linea allo studio.
1: È una notizia di poco fa, il Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e innovativa, si legge nelle motivazioni. In chiusura uno sguardo anche al tempo, oggi allerta arancione in Toscana e in altre 11 regioni del centro-nord, questa mattina una bomba d'acqua ha interessato Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. E con questo è tutto, vi ricordo ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino, ad Alessandro in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
8: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Edizione delle 14, l'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore la riforma della legge elettorale.
1: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia, non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto altri dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
0: A Kramatorsk, in Ucraina, si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti. A Kiev, un attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Due tragedie sul lavoro. Oggi si registrano una in provincia di Avellino, dove un operaio è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda, l'altra in una officina di Roma, zona Sette Camini, dove c'è stata un'esplosione ed è morto un altro operaio. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Lo spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia. Infine, Papa Leone nel pomeriggio celebra una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18, voi potete seguirla in diretta su TV 2000. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: now. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: edizione delle 15. Buongiorno da Franco Russo al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina. A Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus. 30 i morti.
1: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto. La maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa. Dunque.
0: Scusate, non era il servizio dedicato agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Comunque ricordiamo che ci sono stati questi 30 persone uccise per un raid russo su Kramatorsk, su un autobus. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. 9 i raid ucraini anche contro infrastrutture russe, ha colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle richieste ai partiti ha innalzato il numero di firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Ci sono da registrare ancora 2 morti sul lavoro a Roma, in zona Sette Camini. Un uomo è deceduto in un'autofficina per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion in provincia sempre di Roma, e invece in provincia di Avellino un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Si è tenuto fuori dall'emiciclo dell'Assemblea di Madrid il minuto di silenzio promosso dalla forza della sinistra alternativa Más Madrid e dal Partito Socialista Spagnolo in memoria di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni sgomberata dalla propria abitazione il 23 settembre e morta ieri nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa la motivazione dell'Accademia di Svezia. Ricordiamo infine che Papa Leone celebra nel pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18 e potrete seguirla in diretta su TV 2000. È l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Con 227 sì la Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i temori della vigilia, ha passato la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari. Così ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula ha protestato con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La guerra in Ucraina. A Kramatorsk si è aggravato il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus. Sono almeno 30 i morti. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 vittime. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Zelensky poi ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharova, ha definito malsane ed irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova. 2 morti sul lavoro oggi in un'autofficina a Roma, un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato, Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo. Bomba d'acqua nel napoletano. A Casandrino è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Forti disagi anche nel giulianese con alberi sradicati per il forte vento. Danneggiata anche la storica chiesa di San Gaetano a Forio sull'isola d'Ischia per un fulmine che ha colpito la cupola. Anche a Roma alberi caduti ed allagamenti la notte scorsa. Richiesti oltre 120 interventi dei pompieri. Infine la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa, teatro. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: quando
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Yeah. Manchester.

0: così.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono, con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere al centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro la legge truffa. La guerra in Ucraina, a Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 morti. A Kiev un altro raid ha colpito un edificio causando 3 vittime, altri raid ucraini contro infrastrutture russe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, nella Velinese, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari, è morto sul colpo. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate avvenuta 25 anni fa.
2: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Fra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra dirigenti e dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni a 6 mesi a 3 anni per 5 imputati. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Infine, la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata nel 1950 a Toronto, in Canada, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. È professoressa di lettere classiche ed è esperta in particolare di autori greci come Saffo ed Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: disco.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: RNC, note di classica.

0: RNC, notte di classica.
1: In blu 2000, news.
2: La Camera dà la via libera alla legge elettorale, 227 sì, maggioranza compatta, la Premier è soddisfatta, l'opposizione attacca, è una legge truffa. La guerra in Ucraina, strage a Kramatorsk, almeno 30 i morti per un raid russo su due autobus, tra le vittime anche a Kiev. Non si fermano le manifestazioni degli studenti in Francia, a Parigi barricate e cassonetti a fuoco vicino all'università Pantheon Assas, scontri con la polizia. Nobel della letteratura Dan Carson, poetessa e saggista, insegna lettere classiche, nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro, è canadese. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito dai titoli, la Camera ha dato via libera alla nuova legge elettorale, 227 i sì. Sentiamo Augusto Cantelmi.
3: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
4: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Esulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione, dei banchi della maggioranza strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
5: Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
4: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa. Così la segretaria del PD Elly Schlein.
6: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
4: Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Ma quali sono le novità contenute in questa nuova legge elettorale? Federico Plotti.
7: L'approvazione definitiva alla Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolata a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Intanto nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è stata pari a 2.782 euro, stabile rispetto al 2024. Giuseppe Caporaso.
8: La spesa media mensile per i consumi delle famiglie italiane è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. E quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi? Se guardiamo lungo la penisola, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia. La spesa cresce in modo significativo, sottolinea il report, per le persone sole, soprattutto se anziane. Per il Codacons, gli italiani anche nel 2025 hanno continuato a tagliare la spesa alimentare. Una famiglia su tre ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, nella spesa per il carburante, oltre al taglio nella sanità. Per Assoutenti il carrello della spesa appare sempre più vuoto e per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Ed ora cambiamo pagina, apriamo quella degli esteri. La guerra in Ucraina, violento attacco russo su Kramatorsk, colpiti due autobus, più di 30 i civili uccisi. Marco Burini.
9: Stamattina a Kramatorsk, nella regione occupata di Donetsk, una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato due autobus. Almeno 33 morti e una ventina di feriti. I centri abitati ucraini sono nel mirino di Mosca. Scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette di rispondere alla strage di Kramatorsk, che punzecchia l'alleato americano, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Dateci il controllo dei cieli e vedrete che Putin si siederà a un tavolo a negoziare. Il presidente ucraino ha chiesto a Washington di usare Starlink, la rete di satelliti di Musk, sul territorio russo, ricordando che con l'Iran ha funzionato. Visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband a Priluki, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia. Marco Burini, linea allo studio.
2: Il giorno dopo le tante manifestazioni di ieri per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, oggi è crisi diplomatica tra Israele e Regno Unito. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
10: Da questa mattina all'alba lo storico consolato britannico a Gerusalemme Est per le autorità israeliane non esiste più, le insegne sono state rimosse, non la bandiera perché l'edificio appartiene al Regno Unito, e l'epilogo dello scontro diplomatico tra i due paesi. Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo britannico ci hanno portato qui, anche se il dialogo rimane aperto, ha comunicato stamattina il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha reso esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. 19 diplomati britannici devono fare le valigie, console generale compresa. A Gerusalemme resteranno solo 7 diplomatici con operatività ridotta nell'edificio che da oggi si chiama Missione del Regno Unito. Londra al momento ingoia l'amaro boccone, ma promette battaglia perché Israele non ha il diritto di chiudere la sede consolare a Gerusalemme Est, territorio occupato secondo il diritto internazionale. Per questo il Regno Unito, come in tanti altri paesi che non riconoscono Gerusalemme capitale, Italia compresa, hanno l'ambasciata Tel Aviv e il consolato che si occupa dei palestinesi a Gerusalemme. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Non si fermano in Francia le manifestazioni degli studenti, la protesta continuerà finché sul tavolo non ci saranno 10 miliardi per la scuola, così Sabrina Carbach, portavoce dell'Union Étudiante. Antonio Soviero.
11: Momenti di tensione a Parigi, poliziotti antisommossa provano a forzare il blocco degli studenti in una strada della capitale francese. Un agente usa uno spray urticante. È il quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi sfilano anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, ribadisce una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione dell'uso delle granate stordenti e promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti. Oggi chiuse per i blocchi 375 scuole. A fine giornata i giovani manifestanti assaltano simbolicamente Piazza della Bastiglia. Caos continuo in Francia. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Torniamo in Italia, continua a crescere il numero di vittime sul lavoro. Nella sola giornata di oggi si contano 3 morti bianche. Antonella Mazzateruel.
12: L'ultima morte bianca è un magazziniere di appena 25 anni, deceduto la notte scorsa per un malore durante il turno di lavoro nello stabilimento Amazon di Sette Camini, nella periferia orientale di Roma. In una nota i sindacati confederali pretendono che si faccia piena luce sull'accaduto, sull'organizzazione, sul rispetto delle procedure di sicurezza e sui ritmi operativi, e chiedono alla magistratura di accertare ogni singola responsabilità. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre a Sette Camini gli agenti stanno pure ricostruendo quanto avvenuto stamattina verso le 11 in un ufficio. Un meccanico impegnato nella riparazione di un camion è morto in seguito all'esplosione di un soffietto pneumatico del mezzo pesante. Non sono state rese note l'identità né l'età della vittima. Aveva invece 55 anni l'operaio del Salernitano, caduto dal tetto di un capannone di un'azienda nei pressi di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è precipitato da un'altezza di 10 metri, è morto sul colpo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: È iniziata da pochi minuti la messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La messa è trasmessa in diretta su TV 2000, al canale 28 del digitale terrestre, e sull'app Play 2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. Luigi Ferraiuolo.
13: Livatino ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è prima di tutto, spiega il presidente dell'ANM Giuseppe Tango, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale. Piero Nava, il testimone cruciale del processo che assistette all'omicidio e che oggi vive protetto, si è profondamente emozionato alla notizia della nomina del giudice ragazzino a patrono dei magistrati italiani. Gioia anche per Enza Rando, avvocato che ha seguito molti testimoni di giustizia, tra cui lo stesso Nava, e che ha conosciuto i genitori del giovane magistrato ucciso a 38 anni. Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, organizzazione antagonista di Cosa Nostra. Ieri sera è stato nominato patrono dei giudici italiani dal Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su richiesta del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei vescovi italiani. Livatino, nel suo servizio alla collettività, ha detto Zuppi, è stato capace di contemperare la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: È stato assegnato oggi il Nobel della letteratura alla canadese Anne Carlson, 76 anni, poetessa e saggista, insegna lettere classiche e nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro. Elena Seno.
14: La sorpresa è stata grande per Anne Carlson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia Ingrid Kalberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carlson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carlson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carlson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
2: Diamo uno sguardo alla chiusura della borsa di Milano, seduta chiaramente negativa per Piazza Affari, dove l'indice FTSE MIB ha concluso il ribasso dell'1,35% a 49.297 punti. Debole anche le altre borse europee, per esempio Francoforte ha chiuso meno 1,2%, Parigi meno 0,5%, Madrid meno 1%, Amsterdam in lieve rialzo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Alberto. Oggi, giovedì della 27ª settimana del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto "Quello che avete visto".

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Abbiamo cantato queste parole di una delle lettere di San Giovanni. Quello che abbiamo toccato, udito, visto del Signore, noi lo vogliamo raccontare a tutti. Chiediamo di poter essere sempre così, legati a Lui, riconoscere che la nostra fede o è centrata sul Signore o non è fede, che ci possa aiutare ad approfondirla sempre di più. Con umiltà gli chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano, se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Parola di Dio.

suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Benedetto il Signore, Dio di Israele, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia a nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani? Vi dico che anche se non si alzerà a dargli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ha all'interno delle frasi abbastanza potenti: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Sarebbe bello andare a casa così, semplicemente con queste frasi, e poter dire: Signore, io ci credo che quando ti chiedo tu dai, che quando ti cerco posso trovarti, che quando busso alla tua porta so che tu apri. Possono sembrare frasi impegnative, tutti noi avremmo probabilmente tanti esempi da fare in cui ci è sembrato che non fosse vera questa frase, che abbiamo chiesto e non abbiamo ricevuto nulla, che abbiamo bussato e abbiamo avuto l'impressione che nessuno aprisse. Però forse il segreto è provare a credere al Vangelo così com'è e dire: Signore, io lo so che tu mi ascolti, che quando mi rivolgo a te le parole che ti dico non sono perse, che le cose che ti confido tu le raccogli e che quelle che ti chiedo tu le ascolti. Perché forse il Vangelo ci suggerisce semplicemente questo, che non è tanto mettere in discussione che cosa fa Dio, se è attivo o non è attivo, ma semplicemente educare il nostro cuore a riconoscere che è tutto vero, è un cammino. Però forse possiamo chiedere al Signore nella preghiera di oggi, in questa Eucaristia, semplicemente che ci dia il coraggio di crederci. Perché poi il Vangelo di per sé è molto semplice. Dice: rivolgiti a Lui, come un amico fa con un altro amico. Se c'è bisogno di insistere, tu insisti. Ma non perché Dio sia uno che ha bisogno di insistenze. Forse perché abbiamo bisogno noi di insistere nel nostro cuore per riuscire a scoprire che Dio c'è davvero. Perché è un po' difficile chiedere a qualcuno se non ci credi davvero in quello che stai chiedendo. Se tu stesso hai il dubbio che l'altro non ti ascolti, probabilmente non succede nulla, ma il problema è il dubbio, non l'altro. Ed è bello che Gesù, in questa piccola parabola, se si può chiamare così, che racconta ai discepoli che gli hanno chiesto che gli insegni a pregare, usa continuamente questa espressione: un amico va da un altro amico e gli dice: c'ho un amico. Sono tutti amici. Forse riconoscere che il grande amico della nostra vita è proprio Dio, quell'amico che possiamo disturbare anche di notte sapendo che ci ascolta, ci mette nella lunghezza d'onda giusta. Può essere impegnativo, può essere difficile, ma in fondo l'ultima frase ci regala il segreto: quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Forse potremmo chiederci, fare un piccolo esame della nostra preghiera e chiederci: quando è l'ultima volta, Signore, che io ti ho chiesto lo Spirito Santo? In mezzo alle tante cose che ti chiedo di continuo, c'è anche lo Spirito Santo? Perché forse è tutto lì. Quello che dice in maniera piuttosto forte anche San Paolo
in questa parte della lettera ai Galati, in fondo gli dice: non è che vi siete persi lo Spirito Santo, è che state tornando a pensare che la fede sia questione di cose che fate voi per sentirvi a posto, per sentire che Dio sembra uno che dà la ricompensa a quelli che si impegnano di più, per impegnarsi in tante cose, ma aver dimenticato lo Spirito, l'unica cosa sensata. Chiediamo al Signore che ci aiuti a fidarci del suo Vangelo, a chiedergli l'unica cosa necessaria, lo Spirito Santo.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, per la Santa Chiesa, lasciandosi permeare e trasformare dalla parola viva ed efficace del Signore, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per tutti i paesi del mondo, siano liberati dal flagello della guerra e da ogni fermento di violenza. Preghiamo. Per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione, le istituzioni favoriscano nuove possibilità di impiego nel rispetto della dignità e delle attitudini di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi tutti, condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della parola e del pane di vita, possiamo diventare testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze eterne. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Affidiamo nella preghiera le persone che sono in ospedale in questo momento, chi sta vivendo dei problemi di salute. In modo particolare vogliamo oggi associarci alla preghiera per Salvatore e affidare anche Attilio. Per loro preghiamo. E affidiamo anche tutti i nostri fratelli e sorelle che già vivono in Dio, in modo particolare le loro famiglie e chi sta vivendo un lutto proprio in queste ore. Vogliamo ricordare in questa messa in modo particolare tutti i ragazzi in cielo, a Corinti Maria, Capraro Giuseppa, Vallario Aquilino, Franco Ida e Schiariti Girolamo. Per loro preghiamo. E affidiamo ancora la misericordia del padre Soletti Donatella, di cui domani si celebrerà il funerale. Per lei preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre e in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio.
1: Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi, perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare a questa messa, ma di soltanto una.

preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Santa Messa è terminata, prima di ripassare la linea allo studio, vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

0: Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato il terzo movimento dal quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte. Tara Helen O'Connor, flauto. Romy de Gislanglois, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Peter Kolkey, fagotto. Jean-Eflam Bavuzet, pianoforte.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smetti

che eri una che viveva distinto. Ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si conoscono.

0: C'è un progetto che da anni, grazie ai fondi dell'8x1000, dona un futuro concreto agli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo. Sono i corridoi universitari che a Palermo vedono attivamente impegnata la Caritas diocesana. All'interno della sede in piazza Santa Chiara all'Albergheria, i giovani stranieri che vivono l'esperienza del progetto Unicore per il diritto allo studio e all'istruzione superiore trovano la loro casa. E Anna Cullotta, referente area promozione umana della Caritas diocesana di Palermo, a prendersi cura di loro.
1: L'opportunità che loro hanno è sostenuta dall'8x1000, quindi è un po' il contributo che tutti noi diamo, quindi questi ragazzi sono un po' fratelli, figli, compagni, amici di tutti noi. Si tratta di un'immigrazione forse a cui non siamo abituati, siamo più abituati ad un'immigrazione che fa riferimento solo alla povertà e alle guerre. È vero, questi ragazzi vengono da campi profughi, quindi conoscono la povertà, conoscono le privazioni, però sono dei ragazzi che vogliono investire sul loro futuro.
0: Dal 2022 ad oggi, 9 sono stati gli ospiti accolti dalla Caritas diocesana di Palermo. Alcuni si sono laureati e continuano con il tirocinio come David.
2: È stato un grande piacere trovare questa opportunità di studiare, perché quando ero in Africa, in Malawi, avevo sempre voglia, avevo ambizione di studiare, di fare la laurea magistrale, perché mi trovavo che manco le competenze. Allora è stato un grande piacere, una grande opportunità.
0: Altri sono appena arrivati, come Joyce.
3: Vengo dal Sud Sudan, sono arrivata in Italia 4 mesi fa. Io ho una studentessa all'università. Io studio corso magistrale, si chiama Migrazione, Integrazione e Diritti.
0: Ed ognuno di loro ha un progetto ben chiaro, quello di Lasu è tornare nella sua terra.
4: Perché io devo cambiare tutta la condizione del mio paese, non è solo per me, ma per anche altri.
0: In questa rete di solidarietà, primario è il ruolo dell'Ateneo Palermitano che ha in Bijou Furaha Nisirane la sua referente.
5: È un progetto concreto in cui stiamo vedendo i risultati, perché fino ad oggi tutti i ragazzi si sono laureati con una media di 2 anni e mezzo. Quindi questa è una cosa concreta che funziona e che ci dà speranza. Questo progetto continua a funzionare perché l'università non è da solo. Ci sono la rete dei partnership con cui collaboriamo molto bene, in cui lo studente non è lasciato solo quando finisce l'università oppure dopo che ha finito l'orario di lezione. Ha la rete dove l'ha accolto, dove vive, dove tutti noi ci mettiamo insieme per cercare la crescita di questi ragazzi.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mark Twain, Tom Sawyer. Capitolo 30. La prima notizia che Tom sentì al mattino di venerdì fu che la famiglia Thatcher era tornata al villaggio. Joe, l'indiano e il tesoro passarono in seconda linea per un momento e Becky prese il primo posto nell'interesse del ragazzo. La vide e si divertirono un mondo giocando a mosca cieca e a nascondino insieme con altri compagni di scuola. La giornata finì in modo particolarmente gradito. Becky ottenne da sua madre il consenso di stabilire per il giorno seguente la scampagnata promessa e tante volte rimandata. La gioia della bambina non ebbe limiti e quella di Tom non fu minore. Prima del tramonto furono diramati gli inviti e tutta la gioventù del villaggio si preparò febbrilmente. L'eccitazione di Tom lo tenne sveglio fino a tardi ed egli fu in grado di attendere il miagolio di Huck. Che bella sorpresa sarebbe stata presentarsi alla gita col tesoro! Ma la sua aspettativa andò delusa. Nessun segnale si udì per tutta la notte. Verso le 10 o le 11 della mattina seguente, gli invitati si radunarono davanti alla casa del giudice Thatcher, pronti per la partenza. Fu noleggiata la vecchia chiatta, che si riempì dell'allegra schiera e dei cestini per le provviste. Sid stava poco bene e non poté raggiungere la compagnia. Mary rimase a casa per assisterlo. La signora Thatcher disse a Becky: «Tornerete tardi. Faresti meglio, bambina mia, a rimanere per la notte in casa di una delle tue compagne, che abita vicino alla fermata della chiatta. Allora mi fermerò da Susan Harper, mamma». «Benissimo. State buoni. Siate prudenti, che non vi succeda nulla». Tom, camminando accanto a Becky, le disse:
1: «Sai che facciamo? Invece di fermarti dagli Harper, saliremo la collina e andremo dalla vedova Douglas. Essa ci offrirà il gelato di crema, ne ha sempre, e sarà contenta di ospitarci. Oh, bello, bello!»
0: La fama della larga ospitalità che la vedova Douglas era sempre pronta a offrire affascinò Becky. Tom pensò per un attimo a Huck e al suo segnale notturno, ma poi si disse che era inutile rinunziare al piacere di andare in casa Douglas. Huck non era venuto la notte precedente, non sarebbe venuto neanche quella notte. La chiatta si fermò a 3 miglia dal paese, all'ingresso di un bosco. La comitiva scese a terra e ben presto la foresta risuonò di richiami e di allegre risate. Fecero di tutto per riscaldarsi e per stancarsi, poi l'appetito li spinse a riunirsi e a distruggere le buone cose che avevano portate con sé. Al banchetto seguì un riposino all'ombra delle querce con gaie conversazioni. A un tratto, uno della comitiva gridò:
2: «Chi vuol venire nella grotta?»
0: Tutti dissero di sì. Furono tirati fuori mucchi di candele e la compagnia salì sulla collina. L'imboccatura della grotta era in alto, sul pendio, e aveva la forma di una A. Il massiccio portone di legno di quercia era aperto. Si entrava in una piccola stanza fresca come una ghiacciaia, tappezzata dalla natura con pareti di calcare sempre imperlate di gelido sudore. Era romantico e misterioso stare là nella penombra e guardare la vallata illuminata dal sole. Ma l'impressione suggestiva durò poco, e il baccano ricominciò. La via che i giovani percorrevano era larga appena 2 o 3 metri. Ogni tanto, a destra e a sinistra, si diramavano altre gallerie più strette. La grotta di MacDougall era un vero labirinto. Dicevano che si poteva girare per giorni e notti in quei cunicoli e che si poteva scendere sempre più giù nelle viscere della terra senza trovare la fine. Il corteo procedeva lungo la galleria principale. Ogni tanto un gruppo si staccava per imboccare un corridoio laterale. Poi si incontravano di sorpresa nei punti in cui tali corridoi si congiungevano. A poco, uno dopo l'altro, i gruppi tornarono all'imbocco della galleria, ansanti, allegri, con gli abiti sporchi da capo a piedi, di sgocciolature di candela infangati, ma pienamente soddisfatti. Si stupirono di aver perduto la nozione del tempo e di essere arrivati a sera. La campanella della chiatta suonava già da mezz'ora. Nessuno si rammaricò del ritardo all'infuori del capitano. Huck era al suo posto di guardia quando la chiatta passò dal molo. La notte era buia, il cielo coperto. Alle 10 cessò il rumore dei veicoli, le luci si spensero a poco, anche i pedoni scomparvero e il villaggio si addormentò. Sulla strada non rimase che la piccola vedetta, con la sola compagnia del silenzio e dei fantasmi. Alle 11 si spensero i lumi della taverna, buio completo dappertutto. Huck attese un tempo che gli sembrò interminabile, ma non avvenne nulla. La sua fede cominciò a vacillare. Valeva la pena di stare lì? Non era meglio rinunziare e andare a dormire? Ma quando il suo orecchio percepì un rumore, concentrò tutta l'attenzione. La porta sul vicolo si schiudeva pian piano. Huck balzò all'angolo del magazzino di mattoni. 2 persone gli passarono accanto e una di esse portava un fagotto sotto il braccio. Doveva essere la famosa cassetta. Erano in procinto di trasportare il tesoro. Inutile chiamare Tom. Avrebbe perduto tempo. Bisognava pedinare quei 2. Per fortuna, la notte era completamente buia. Come un gatto, scalzo, Huck seguì 2 uomini che presero lungo il fiume, poi, per una via traversa, arrivarono al sentiero che conduceva alla collina di Cardiff. Passarono davanti alla casa del vecchio gallese che si trovava a mezza costa e senza esitare proseguirono la salita.
1: Bene, pensò Huck, lo seppelliranno nella vecchia cava di pietre.
0: Ma non si fermarono nemmeno lì. Raggiunsero la sommità della collina, presero uno stretto sentiero tra alti cespugli e rimasero nascosti nell'oscurità. Huck affrettò il passo, poi lo rallentò nel timore di essere scoperto. Dalla collina venne il grido di una civetta, uccello di malaugurio, ma nessun rumore di passi. Dove erano andati? Stava per spiccare un salto in avanti quando, a pochi metri di distanza, un uomo si schiarì la gola. Il cuore di Huck fece un balzo. Aveva riconosciuto il posto, si trovavano a 5 passi dal cancello della vedova Douglas.
1: Benissimo,
0: pensò.
1: Seppelliranno qui il tesoro. Non sarà difficile ritrovarlo.
0: Poi

0: voleva compiere la sua vendetta. Il suo primo pensiero fu di fuggire, ma si ricordò che la vedova Douglas era stata buona con lui e questi uomini stavano forse per ammazzarla. Avrebbe voluto avvisarla, ma come? Se si fosse avvicinato al cancello, certo lo avrebbero visto. Pensò a questa e a 100 altre cose nel breve tempo in cui due parlavano tra loro.
1: Il cespuglio ti impedisce di vedere. Vieni più in qua. Vedi ora?
2: Sì, vedo il lume. Non possiamo fare il colpo. È meglio rinunziare.
1: Rinunziare e andar via per sempre? No, te lo ripeto, non mi importa del suo denaro. Puoi tenertelo tu, se vuoi. Ma io devo vendicarmi. Suo marito è stato brutale con me più di una volta. E un giorno mi condannò, lui, giudice di pace, per vagabondaggio. E non solo mi fece mettere in prigione, mi fece anche frustare in pubblico davanti a tutta la gente come se fossi un negro. Capisci? La mia vendetta non poté raggiungerlo poiché morì, ma la compirò su di lei.
2: No! Non ucciderla! È una donna!
1: E chi ti dice che voglia ucciderla? Ucciderei lui se fosse vivo, lei no! Quando ci si vuole vendicare di una donna, le si sfregia la faccia, le si tagliano il naso e le orecchie.
2: Dio mio, ma questo?
1: Tieni per te le tue osservazioni, sarà meglio. La legherò a letto. Se morirà dissanguata, la colpa non sarà mia. Amico mio, tu devi aiutarmi in questa faccenda. Se esiti, ucciderò anche te, hai capito? E dopo aver ucciso te, uccido lei. Così nessuno ne saprà mai nulla.
2: E allora, se si deve fare il colpo, facciamolo addirittura. Prima si fa, meglio è.
1: Ora, con la gente che è in casa, non si può. Aspetteremo finché saranno spenti i lumi.
0: Huck capì che sarebbe giunto un lungo silenzio e ne aveva più paura che di quei discorsi delittuosi. Trattenendo il fiato, fece un passo indietro, tenendosi in equilibrio prima su un piede, poi sull'altro e, con la massima precauzione, scese la collina fino alla casa del gallese. Picchiò alla porta. Si affacciarono il vecchio e i suoi due gagliardi figliuoli.
3: Chi sei?
4: Huckleberry Finn!
5: Presto! Fatemi entrare!
3: Veramente il nome di Huckleberry Finn si raccomanda poco. Ma andate, ragazzi, sentite che vuole.
5: Per piacere, non dite che ve l'ho detto io,
0: furono le prime parole di H appena fu entrato.
5: Non lo dite, se no mi ammazzano. Ma la vedova è sempre stata buona con me e io.

0: vi dirò tutto. Se mi promettete di non fare il mio nome.
1: Perbacco, deve avere qualche cosa di importante da raccontare, se no non lo farebbe così,
2: esclamò il vecchio rivolto ai figliuoli, poi a Huck.
1: Parla e nessuno saprà niente.
2: 3 minuti dopo, il vecchio e i figli erano sulla collina con la rivoltella in mano. Huck a un certo punto li lasciò e si nascose dietro un albero. Vi fu un silenzio lungo e angoscioso. Poi si udirono dei colpi di arma da fuoco seguiti da un grido. Huck non attese più. Scappò giù dalla collina a rotta di collo.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
4: RNC,
5: RNC,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio,
9: la tua radio,
10: la tua radio.

prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando la chiami

0: Un buon giovedì sera a tutti i radioascoltatori di RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Una nuova puntata dedicata a Libera i colori dei tuoi pensieri. Questo programma inventato dal Carmelo Sacchi, che parla di aforismi, frasi, poesie prese dal mondo di internet e inviate da voi radioascoltatori tramite appunto la mail ufficiale carmelosacchi@rncweb.it oppure tramite Facebook Carmelo Sacchi ed Instagram Carmelo Sacchi Nichelino. Ringrazio tutti quelli che partecipano a questa trasmissione con queste frasi e quest'oggi parleremo di coppie e di amori. Il tutto tra qualche istante dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su Ascolta la radio, ci potete sentire. Abbiamo iniziato con Teorema, una grande poesia di Marco Ferradini, interpretata da un gruppo soul molto molto bravo, una donna e un uomo. E queste sono le canzoni che il Carmelo Sacchi becca ogni tanto in giro. Molto bella anche la versione originale, naturalmente, di questo teorema, che è un teorema che non è il teorema di Pitagora, ma è un teorema molto dolce, dedicato all'amore, come si ci deve comportare, come diceva la canzone, appunto, con l'amore durante una vita, la nostra vita, appunto, quella che viviamo tutti i giorni, per quanto riguarda appunto l'amore di tutti quanti.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

L'amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua bella sorgente. Muore di cecità e di errori e di tradimenti. L'amore muore di malattia, di ferite, muore di stanchezza, per logorio e per opacità. Anaïs

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. È il programma che state ascoltando. E per voi in studio c'è Carmelo Sacchi.
1: Ho capito in quell'istante di essere veramente innamorato, ma nel senso delle parole inglesi, in love. Forse non eravamo nemmeno due persone innamorate l'una dell'altra, ma innamorate di ciò che ci univa. Come due musicisti jazz, ciò che li unisce non è l'amore dell'uno dell'altro per l'altro, ma l'amore che entrambi hanno per la musica, ciò che creano. La frase è di Fabio Volo.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: E siamo ritornati in diretta, in voce, in questo giovedì sera con questa trasmissione. Stiamo parlando di aforismi, frasi, poesie dedicate alle coppie e all'amore, naturalmente. Le parole se ne stanno zitte sulla soglia, a un passo da te che resti fuori. E io non so come chiamarti e chiederti di tornarne indietro. È così che nascono gli addii. Fabrizio Caramagna. E ancora... Una coppia può perdere la passione, può perdere anche il desiderio, ma se perde la capacità di ridere assieme, è la fine. Lei è Barbie Turica.

0: La voce è quella di Carmelo Sacchi e il programma è Libera i colori dei tuoi pensieri.
1: Che torna in diretta in voce. Ringraziamo anche Marina, ringraziamo anche Anna Maria, ringraziamo Erika che appunto ci hanno fatto questi stacchettini dedicati alla mia trasmissione del giovedì sera Libera i colori dei tuoi pensieri, che è quella che state ascoltando da RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Quest'oggi stiamo parlando di coppie. Non credo alle coppie che stanno bene, loro vanno d'accordo. Credo invece a quelle coppie che ogni tanto maledicono il giorno in cui si sono incontrati, a quelle coppie che ogni tanto dicono di odiarsi e magari si odiano davvero, a volte, a quelle coppie che hanno sempre paura di perdersi. Credo a quelle coppie che quando fanno pace si sentono più unite di prima. E lui è sempre Fabio Volo.

Damien Rice, Cannonball, nel giovedì sera di Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Stiamo parlando insieme di coppie e d'amore, giusto? Sì, esatto. Adesso leggiamo un altro aforismo, un'altra frase molto interessante di Fabrizio Caramagna. Le coppie in crisi neanche si ricordano come stavano quando erano innamorate. Il ricordo dell'amore è solo un pensiero gelato, è un sentimento che un tempo ha infiammato anche il cuore e di cui adesso si vede solo il riflesso e non si sente neanche più il calore.

0: State ascoltando Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Che torna in voce per parlarvi di coppie e amore. Adesso sentiamo questo aforisma di Osho. L'amore non è una passione, l'amore non è un'emozione, l'amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l'altro è il tuo compagno, la tua compagna, tua moglie, tuo marito, ti completa. Qualcuno che ti rende un cerchio perfetto, con la presenza dell'altro che rinforza la tua grande presenza.

Your Love is King, per quanto riguarda Sade Adu in questo giovedì sera, nell'ambito appunto di Libera i colori dei tuoi pensieri. Stiamo parlando di coppie e amore. Che bello se il vento che è fuori, con la sua grande ombra, entrasse improvvisamente in casa, fra le coperte, sotto il cuscino, e cambiasse l'amore delle coppie stanche con uno diverso, facendo rinascere così i respiri, i battiti, i desideri. Fabrizio Caramagna.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Continuiamo a parlare insieme di coppie. Una coppia in crisi è come una bella scatola vuota, un contenitore senza contenuti, un gomitolo di insoddisfazioni, di emozioni negative che si attribuiscono al partner e che fanno stare molto ma molto male.

Libera i colori dei tuoi pensieri e la trasmissione che state ascoltando in questo giovedì sera con la voce del Carmelo Sacchi, un'ora in mia compagnia, parliamo di aforismi, frasi, poesie, detti, presi da libri, presi da Instagram, presi da Facebook, Twitter, e vi ricordo che potete partecipare anche voi a questa trasmissione inviando le vostre frasi, i vostri aforismi, le vostre poesie a appunto Carmelo Sacchi su Instagram, Carmelo Sacchi su Facebook, oppure carmelosacchi@rncweb.it per quanto riguarda la mail. Ci sono canzoni nel cuore in attesa di essere cantate e poesie in un barattolo vicino alla finestra che aspettano di essere liberate. Un giorno trovi la persona che ami e tutto questo è quello che succede, è tutta poesia, è tutta inaspettata, è sorprendente, è quello che ti regala la vita. Ogni cosa è una canzone e da ogni barattolo nasce una poesia. Poi passano i mesi, gli anni, e arriva un giorno in cui tutto cambia. Appunto, le nostre canzoni non riuscivamo più a liberarle, e neanche le poesie dei barattoli. Il rapporto di coppia è sempre una fantastica avventura.

0: I problemi di coppia esistono e sono reali. Fare finta di essere felici è la cosa più sbagliata del mondo. Parlate, condividete, fate compromessi, fate l'amore. Non fate mai finta di nulla. Non serve assolutissimamente proprio a niente.
1: La voce è la stessa, quella del Carmelo Sacchi, ma nel suo altro programma, Libera i colori dei tuoi pensieri.

Siamo così giunti in conclusione di trasmissione. Io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana e ci risentiamo con la dolcezza e la voce del Carmelo Sacchi e libera i colori dei tuoi pensieri. Mando un attimino indietro questa canzone per salutarvi. Alla prossima, spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e ci risentiamo giovedì prossimo sempre dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia di RNC. Buona serata a tutti.

0: RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
4: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: she mine.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: RNC Torino e provincia 107 e 400. Cuneo e provincia 107 e 300.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo, tutto per me. Prendo il corpo del mio partner, tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi,
2: Dio, il te rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli istanti che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro coltivazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Signore, è la mia parte di eredità e il mio calcio. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi. La mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
0: Io corro sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
3: Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena nella tua presenza. Conoscenza senza fine alla tua destra.

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Niccolò Paganini, primo movimento, allegretto, dal quartetto numero 8 in la maggiore per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini. Bruno Pignata, violino. Ernest Braucher, viola. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agosti, violoncello.

0: di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 8 in La maggiore per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini. Bruno Pignata, violino. Ernest Braucher, viola. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agosti, violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Nikolaj Rimskij-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, Inno al Sole. Lo ascolteremo nella versione cantata soprano Olga Trifonova, Orchestre de Paris, direttore Kent Nagano. A seguire ascolteremo la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo, violino, e Laura Manzini, pianoforte.

Di Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, abbiamo ascoltato Inno al Sole, nella versione cantata con il soprano Olga Trifonova. A seguire abbiamo ascoltato la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo violino e Laura Manzini al pianoforte. RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cordiferro Cardillo, Coro Ingrato. Le voci parallele sono del tenore americano Jerry Hadley dal vivo con pianoforte e del tenore tedesco Jonas Kaufmann con orchestra.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Cor Ingrato. Le voci parallele erano del tenore americano Jerry Hadley e del tenore tedesco Jonas Kaufmann. Note di classica. Gioachino Rossini, Adelaide di Borgogna, finale atto primo. Mariella De Via, soprano. Martin Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria, direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel.

di Gioachino Rossini da Adelaide di Borgogna abbiamo ascoltato il finale atto primo. Mariella De Via, soprano. Martin Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria. Direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel. RNC, note di classica. Voci parallele. I cori. Giuseppe Verdi, Nabucco, parte terza. Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo sono quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, direttore Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, sotto la direzione di James Conlon.

Di Giuseppe Verdi, dalla parte terza di Nabucco, abbiamo ascoltato Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo erano quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, sotto la direzione di Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, direttore James Conlon. RNC, Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, Rondò in Re maggiore K382. Pianista Eugeni Igorevich Kissin, i virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il rondò in re maggiore K382. Pianista Yevgeny Igorevich Kissin. I virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov. RNC Note di classica. Jules Massenet. Secondo movimento largo dal concerto per pianoforte e orchestra. Solista Luciano Giorbella. Orchestra della radiotelevisione belga. Direttore Fernand Terbi. Registrazione del 1970.

0: di Jules Massenet abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra, solista Luciano Giarbella, orchestra della radiotelevisione belga, direttore Fernand Terbi, registrazione del 1970.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Chi era veramente Pinkerton? Mistero d'Oriente. Giacomo Puccini, Madame Butterfly. Selezione dall'opera. Personaggi ed interpreti. Cho Cho San, Madame Butterfly. Leontine Price, soprano. Pinkerton, ufficiale americano. Richard Tucker, tenore. Suzuki, cameriera di Cho Cho San. Rosalind Elias, mezzo soprano. Sharpless, console americano. Philip Mayer, baritono. Orchestra e coro della RCA italiana. Direttore Eric Leinsdorf.

0: Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato una selezione dall'opera Madama Butterfly. Personaggi ed interpreti: Cho Cho San, Madama Butterfly; Leontine Price, soprano; Pinkerton, Richard Tucker, tenore; Suzuki, Rosalind Elias, mezzo soprano; Sharpless, Philip Mairo, baritono. Orchestra e coro della RCA italiana. Direttore Eric Leinsdorf.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Un luogo simpatico. Franz Lehár. Selezione da Il Paese del Sorriso. Personaggi e interpreti: Lisa, Anneliese Rothenberger, soprano; Principe Su Chong, Nikolai Gedda, tenore; Mi, sua sorella, Renate Holm, soprano; Conte Gustl von Pottenstein, Harry Friedauer, tenore. Coro del Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Wolfgang Schubert. Orchestra Sinfonica Graunke, direttore Willy Mattes.